0: Perché senza te? Esa mi se lo stai giù.
1: Station. Copy Rescue 42 Destination, $400.
2: West Unit 2, 4 o'clock.

0: Tu suonas?
1: Ok, non si può fare il microfono.
0: You can contact them in control 555.